0: tutti pazzi per RDS, amici, è arrivato il momento di spernacchia la bufala. Adesso dovrete capire se le notizie sono vere o false.
1: Allora, se dovessero essere vere, cosa facciamo? Ah, il gobbo.
2: Ecco il gobbo, quello di Notre Dame, ecco. E invece se sono appunto fake news, una bella pernacchiona. Andiamo a Valmontone a trovare Gianluca. Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: caro
1: Gianluca.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gianluca, sei pronto? Soffri il caldo?
3: Prontissimo, e soffro moltissimo il caldo.
1: Ma fai io una pernacchia da uno che soffre il caldo.
2: Ecco, e adesso il gobbo di Notre Dame che sta suonando le campane. Certo,
0: però va bene.
2: Va bene lo stesso. Andiamo ad Isernia, c'è Nicola. Buongiorno, caro.
1: Buongiorno, Nicola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Pure a te chiediamo di fare il gobbo di Notre Dame.
1: Di Neanderthal.
2: Mi sembrava quello di questo è Neanderthal.
1: Bravo,
2: sì, sì.
1: Le faremo sapere. La prima parte del casting l'hai superata.
2: E invece la pernacchia? Ma questo c'è.
1: C'è il famoso silenziatore delle pernacche.
2: Metti il viva voce che si toglie. Vai.
3: Ok.
2: Pernacchia. Ecco.
1: Allora,
2: quante ne sa Marco Bellavia? Guarda, me l'ha detto lui di farlo.
1: Va bene. Allora partiamo con tutte le domande. Mi raccomando, se dovesse essere vera, un suono, se dovesse essere falsa, la pernacchia.
2: Gianluca, partiamo da
0: Gianluca,
2: te.
0: Walter Nudo denuncia Facebook per averlo bloccato a causa del suo cognome ritenuto sconveniente.
2: Ma infatti adesso no, siamo arrivati anche a quello.
1: È bella questa cosa, nudità anche
2: sempre per te Gianluca. Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto per passare a Mediaset. Perché è vero che lascia Chi l'ha visto, ma non per passare a Mediaset.
1: E a Mediaset Chi l'ha vista
2: non l'hanno vista.
1: Raz Degan ha processo per aver aggredito l'elettricista che lavorava al suo trullo.
2: No, è vera.
0: Mi ha tirato un tarallo.
1: Tutti quelli che hanno un trullo hanno un comportamento. Prossimamente Rossella aggredirà l'elettricista.
2: Gianluca, ti porti a casa un punto per adesso. Passiamo a Nicola.
3: Eccomi.
0: Nicola, Amadeus lascia la 9 e parteciperà come concorrente al prossimo GF VIP.
2: Joliet ha duettato con 50 Cent al Diego Armando Maradona. No, e invece è vero.
0: È di persona?
2: Sì, è entrato, ho visto anche la scena, guarda.
1: Wow.
2: Sì.
1: Il personal trainer con cui esce Belen Rodriguez è socio della palestra del marito di Micaela Ramazzotti.
2: Infatti.
1: È una pernacchia, non è vero. Bravo,
2: giusto,
1: è azzeccato.
2: Guarda, grazie a questo personal trainer vinci, Nicola.
0: Due punti per te e una bella RDS bag.
2: Gianluca, ti mandiamo un gadget, non ti preoccupare.
0: Non essere triste come il gobbo.
1: No.
3: Benissimo lo stesso.
1: Tirati su. Ok, non come il gobbo.
0: Questo spirito.
2: Ciao amici, buon lavoro.
3: È stato bellissimo conoscervi.
2: Grazie. Okay,
3: ciao,
2: grazie.
3: Buona giornata a voi.
5: Un abbraccio d'estate dalle 7 alle 10. Dalle 7 alle 10.
6: Tutti pazzi per RDS. It's summer.

0: Mancano due minuti alle 8, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, e siamo pronti ad andare in redazione?
1: Sì, siamo pronti, c'è già Guido De Santis pronto, ecco, deve solo mettere le cuffie e poi è pronto.
0: Veloci, ci saluta. Veloci. Buzz, annuncialo con il gobbo, dai, come lo annuncierebbe il gobbo?

0: tutti pazzi per RDS.
1: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Ed eccoci con il nostro amico Guido De Santis. Buongiorno,
4: ciao,
3: caro Guido.
4: Ciao Ciccio, buongiorno a tutti.
3: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, Guido.
4: Indagine sull'attentato sotto la casa del

0: giornalista Sigfrido Ranucci, un'ultima ora, riferisce di 4 arresti, operazione dei carabinieri, riguardano i presunti esecutori del gesto, 3 vanno in carcere, 1 ai domiciliari, l'esplosione il 16 ottobre scorso a Pomezia sul litorale romano. È possibile superare il tabù di avere un presidente della Repubblica di centrodestra. In TV su Rete 4 le parole di Giorgia Meloni sugli scontri con Trump: non ero inginocchiata prima, non sono anti-americana oggi. Il presidente degli Stati Uniti intanto conferma la partenza per Doha in Qatar dei suoi inviati Witkoff e Kushner, nuovi colloqui con gli iraniani, rivela. Venezuela: hanno perso la vita almeno 1719 persone, fra cui 16 italiani, nel terremoto della scorsa settimana, più di 5000 feriti. È più che probabile attentato nel Principato di Monaco, 3 feriti, 2 gravi nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino, si chiama Vadim Ermolaev, la coppia in pericolo di vita, meno preoccupanti le condizioni del figlio 13enne. L'ordigno esplosivo nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo, rinvenuti bulloni e pallini. L'ondata di caldo, picco sull'Italia, oggi 25 città da bollino rosso, morti 2 anziani che erano ricoverati a Genova. Ma arrivano i temporali, allerta gialla in 8 regioni, allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese. Lo sport: i mondiali di calcio, avanti il Brasile, eliminate Germania e Olanda. I verde oro, il rimonta 2-1 sul Giappone. Agli ottavi, ai calci di rigore, Paraguay e Marocco. Marocco che se la vedrà col Canada. A proposito del Paraguay, oggi proclamata la festa nazionale. Tennis: in 5-7 il sofferto esordio di Sinner a Wimbledon, prossimo avversario il portoghese Borges. Ma sentiamo Gianluca Teodori.
1: L'ultima partita era lontanissima, un mese esatto dal calvario del secondo turno a Roland Garros. Innegabile l'appannamento legato anche al caldo, nemico storico ormai di Jannik Sinner a Wimbledon, un esordio da brivido in contrasto con la cornice eternamente elegante e rassicurante attorno all'erba del centrale. L'incubo parigino si è riaffacciato per 3 set interminabili, con 2 partite vinte da Kecmanovic, una al tie-break. Una brutta caduta e il sangue che imbrattava il bianco della scarpa destra, poi la legge del numero 1 imposta senza affanni negli ultimi 2 set. La vulnerabilità sembra a volte l'avversario più forte e Sinner in fondo piace anche per questo.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, anche 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Le 8:03, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Cari amici, c'è una proroga del fermo biologico del riccio fino al 2029.
0: Aspetta, cos'è il fermo biologico
1: del riccio? Stoppa la pesca del riccio, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Non si può...
2: In tutte le regioni?
1: Assolutamente non si possono fare gli spaghetti coi ricci. Però io alcune volte li vedo sui cosi. Forse sono ricci allevati a casa.
2: Comunque no, perché il riccio si conserva molto bene in freezer in realtà, quindi molti fanno le scorte prima.
0: Cioè, quindi lo spaghetto di Don Camillo giù a Ortigia.
1: Non so che sarà di 5 anni fa, fammi capire.
2: Ma troppo sono i predoni dei ricci,
1: ma
2: lo stesso.
1: Ma non ci credo. Però magari chiediamo ai nostri amici: loro avete mangiato per caso spaghetti a riccio?
2: Se qualcuno le ha mangiate a breve, da breve.
0: Avete mangiato solo le spine?
1: No, perché comunque poi alla fine è una cosa che fanno tutti, nonostante prendere un riccio è veramente anche pericoloso, perché gli aculei sono veramente insomma.
0: Però li vedi,
1: li vedi, Ciccio, però come fai a prenderlo? Tu stai
2: con
1: facendo
2: i guanti.
0: Col coltello.
1: Così la prossima volta impariamo, perché ne abbiamo fatto un abuso su sti cori.

0: felici e non ce ne stavano più, e quindi adesso si stanno quindi popolando, ma non è ancora abbastanza.
1: Non si possono prendere neanche coi piedi, cioè non si può schiacciare un riccio, giusto?
2: No, perché se tu mi togli
1: il divieto di fare la pasta con riccio e poi però mi dai
0: quello
1: dei soldi,
0: ti auguro di non farlo.
1: Se mi prendo un riccio.
0: Mamma mia, ma che facevi, l'avvocato?
1: Cioè, avrei dovuto, sì, un tempo sì.
0: Bambini?
3: Ciao a tutti pazzi! Io oggi sto lavorando con mio padre.
4: Ciao RDS, sono Michele. Ho 9 anni e sto andando al mare. E come animale vorrei essere una giraffa. Così sono alto e posso fare quello che voglio, perché nella vita reale sono basso.
0: Ciao, ancora devi crescere.
1: Questo mi ha risentito. Sto cioccolatino, cos'è?
5: Ciao a tutti bacci. Giuseppe mi manda un bacio.
1: Giuseppe ci manda un bacio, grazie amore.
0: Comunque
1: bello.
0: Si continua a crescere fino a 20 anni.

0: andando in Grecia per mangiarmi la pasta con i ricci.
1: Ah, vai lì.
0: Chiamo da Catania, ogni volta vado al ristorante, sì. Fermo biologico.
1: Un globo fermo dalla Grecia.
2: Niente, vai in
0: Grecia. Fermo biologico.
3: Anche in Giappone,
2: che è ancora più vicino, certo. Ancora più vicino.
1: E tra l'altro, quando hai mangiato il riccio, quando lo potevi mangiare, dove lo butti quel riccio lì?
3: Esatto, okay. Perché adesso parliamo di CSI Monnezza, amici. Il nostro scherzo che potete fare alle persone che hanno... sono o molto fissate proprio con la raccolta differenziata che sbucciano tutto, separano
1: tutto.
2: Oppure il contrario, oppure... dove butta vabbè, metto lì tanto
3: tanto
2: e utilizzo magari altri cestini,
1: fanno regole proprio autodidatte proprio.
3: Vediamo oggi che abbiamo beccato.
4: Si è Simonnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
5: Sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnezza.
6: Sabrina.
7: Pronto?
6: Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazione della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
7: Da parte di chi, scusi?
6: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questione di privacy, signora. Però
7: ma segnalazione di che cosa?
6: Allora, che abbiamo avuto diverse segnalazioni per questione di rami, per questione di confezioni.
7: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non
6: questo è quello che dicono tutti, più o meno, tutti signora, quanti, però siccome non è così semplice.
7: Okay.
6: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pulite.
7: No, è impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo. Io guardi, sono attenti, io lavo anche il vetro.
6: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata la tappa.
7: No, io non abito da sola.
6: E poi soprattutto questione di dislocazione, perché lei ha buttato della immondizia privata in un cassonetto pubblico.
7: Questo io non butto niente,
6: abbiamo filmato, lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
7: Sì. E io ho buttato dell'immondizia.
6: Ha buttato
7: privata.
6: Dell'immondizia privata di casa sua in un altro cassonetto. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
7: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
3: Ah, quindi c'è anche un complice.
6: C'è anche un complice qui, c'è un'altra persona.
7: Ma lei com'è stata? Ma come si permette di parlarmi con me?
3: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, non è che chiamiamo senza prove, signora.
7: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento.
3: L'appuntamento sono fissa per fare il ricorso. Intanto io le mando la multa, signora.
7: Ma mi manda una multa di che cosa?
3: Abbiamo il filmato suo, signora, delle telecamere, che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata in un luogo pubblico.
7: Privata? E lei come stabilisce immondizia privata?
3: Se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica, sarà immondizia privata.
7: Sì, questo lo sta supponendo lei.
3: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo un video.
7: Va bene, me lo faccio vedere il video, io voglio vedere.
3: E quando viene a fare il ricorso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
7: La carne, il vetro, quella signora, vetro, io lo lavo col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
3: Tutto questo le sembra assurdo probabilmente perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
7: Valerio è uno
2: detersivo.
3: Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
8: Anche troppo.
3: Senti,
1: sono
3: voi
1: sicuro?
3: Sabrina,
7: ho il cuore a 105 anni. Vabbè,
3: ciao Valerio, ciao Sabrina,
8: ciao.
2: Ciao.

0: tutti pazzi per RDS, sapete che forse è il caldo un po' dalla testa, però questo, sì. Questo signore sì. È stato anche chiamato Batman, è un giustiziere messicano sì. Che perché? Perché insegue i presunti ladri in moto per la città.
1: E che fa?
0: E li insegue, li prende, sì. Li avvolge ad un al palo con lo scotch ad un
1: e li lega al palo,
0: sì, okay. Scotchman.
2: Con un Scotchman.
1: Pensa quanto scotch per me.
0: Pensa quanto scotch per
1: quanti
0: te.
1: Rotoli.
0: Ma vi rendete conto? Ma ovviamente poi sono stati
2: ma gli mette anche un cartello su cosa ha fatto.
1: Anche perché non penso che gli dica per favore ti puoi appoggiare al palo che ti scoccio.
0: No, beh, ovviamente, cioè, sarà pure uno di un signore di una certa stazza, sì, ecco. No,
2: ti scoccia se ti scoccio.

0: 18 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di canticchiare nella testa le canzoni per capire il titolo, ovvero è arrivato il momento del duello dei tormentoni.
1: Che tra l'altro abbiamo fatto l'altra sera, proprio nella serata in Sardegna a Nule, bellissimo, sì, bellissimo, è stato bellissimo.
2: No, certo, anche perché fatto... ci saranno due ascoltatori che si sfidano a colpi di memoria, sì, ovviamente uditiva, su canzoni, e tra l'altro la gara è di difficoltà crescente, quindi all'inizio avrete a disposizione 6 secondi per ascoltare, sì, il brano e

0: vale un punto quella clip, poi 3 secondi, 3 punti, poi in un solo secondo dovete dirci il brano della canzone e valgono, questa manche varrà 5 punti.
1: L'altra sera l'abbiamo fatta addirittura come se fosse un gioco di bandiera, no? Quindi si tiene in mano il cappellino, questa volta teniamo in mano il cappellino e venite a giocare con noi.
2: C'è l'infamata in questo gioco?
0: No, non c'è.
2: Senza infamata, quindi no, se sbagliate puoi indovinare anche l'altro. 38822 38822. Intanto prenotatevi per il duello dei tormentoni.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
13: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
12: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
13: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
12: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: La scuola è finita! È arrivata! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo.

0: quello dei tormentoni.
1: Ale.
2: Eccoci amici, tormentoni che ci riportano un po' a musiche evocative del passato.
3: Dell'estate.
2: Abbiamo due amiche, abbiamo Fiorella.
1: Fiorella li sa tutti i tormentoni.
2: Da Tivoli, buongiorno.
1: Buongiorno
2: cara.
1: Fiorella.
4: Buongiorno.
1: È vero che li sai tutti i tormentoni?
4: Tutti al
1: 100%.
2: Madonna Fiorella, guarda, mi devo organizzare, devo venire a vedere Villa Adriana a Tivoli, che è stupenda, mi hanno detto. Vabbè.
1: È un tormentone, lo dice sempre.
4: Allora, ascolta, Tivoli è bella tutta.
2: Brava, così mi piace. La tua sfidante si chiama Laura e viene da
1: Rovigo.
4: Oh,
1: buongiorno Laura.
2: Che villa c'è?
3: Rovigo.
4: Villa. Poche ville, ma ce ne sono anche di bellissime.
1: Di bellissime.
2: Mi piace questa cosa.
1: Senti la rodigina come parla, bellissime.
2: Amiche, siamo pronte? Allora, ricordiamo le regole. 6 secondi per la prima clip. 3, poi in un secondo dovete darci il titolo della canzone.
3: Ok. Vi potete prenotare quando volete con il vostro nome.
1: Ok, quindi cercate di bruciare l'avversaria. Vai! Fiorella parte.
2: Quella.
3: Fin qui ci siamo.
1: Fino a ora ci siamo.
2: Dai.
3: Il titolo.
1: Laura, vuoi piazzare il punto?
4: Non viene.
2: La sapete sicuro.
3: Era maschennada.
2: Maschennada.
4: Sì.
1: Però li puoi dire sì, come a scuola, sì.
3: Dopo che viene la soluzione.
1: Sì, appunto, appunto e sì.
2: Altro brano, 3 secondi.
4: Difficile. Fiorella.
2: Fiorella, vai.
1: Fiorella ci tenta.
4: Allora, Jay Lopez.
3: No.
2: Jay Lopez. No. Però no. Di il titolo, ci serve quello tanto, no?
4: Io ho capito, me lo ci sto pensando. Coco.
3: Non le mettere
4: qua.
3: Quella di prima.
2: No, non è quello.
1: È Pippo Franco.
2: È Pippo Franco.
4: No.
3: Chi di gatto?
2: Era un tormentone, però c'ha ragione la nostra, ma non è quella. Laura neanche lo sa.
4: No,
2: Crazy in Love di Beyoncé, quella era Beyoncé, no Gello.
3: Dove c'era una Beyoncé? Leggermente.
1: Va bene, attenzione all'ultimo.
3: L'ultimo. No, scusate, non è la prossima, non è come
1: no,
3: tutto.
1: No, sono sicuro, no.
2: Dai.
1: Un secondo solo.
2: Continuate a cantarla.
4: Fiorella,
1: dai.
4: Sotto il sole di Riccione.
2: È troppo lungo, no.
3: No, il titolo non è quello.
1: No.
4: Sotto il sole.
3: Non è sotto il sole.
2: Laura, ci vuoi provare tu?
3: Laura.
4: No, ce l'ho in mente, ma non mi viene il titolo.
2: E di una cosa, tanto che
3: dai,
2: te costa.
3: Dai, sparane uno.
4: Tough.
2: Tough.
1: Abbiamo detto abbiamo detto sotto il sole di Riccione, sotto il sole è rimasto Riccione.
2: Vabbè, ragazzi, siete andate benissimo.
3: 0-3, pareggio. Diamo 2 RDS bag.
2: Però ci avete fatto divertire tanto.

0: soprattutto
1: scusate, posso chiedere una cosa?
2: Sì.
1: Allora, io sono nativa di un paese che si chiama Gerano. Saluto tutti i miei concittadini di Gerano.
2: Di Gerano,
0: va bene.
2: Come si chiamano? Geranesi?
1: Geranesi, sì.
2: Tutti gli amici di Gerano.
0: Vuoi salutare anche tu qualcuno, Laura?
1: Sì. Salutiamo tutti i rodizini d'Italia.
2: Tutti i rodizini, ma non lì, d'Italia, sparsi per il mondo.
3: Che gioco è passato in secondo piano oggi.
0: Ciao ragazze.
2: Abbiamo avuto di tutto.

0: alle 8:36. Beh, abbiamo avuto gli scherzi, abbiamo avuto il gioco, adesso si cambia un po'.
1: Guardiamo dal buco della serratura adesso.
0: Aumenta un po' la tensione, perché stiamo parlando del piccolo sporco segreto, la vostra possibilità di confessarlo.
2: Beh, tante volte uno ha un peso sullo stomaco, vuole tirarlo fuori ma non sa con chi. Noi siamo gli amici giusti per voi,
1: esatto.
2: Amici.
1: Esatto. Non abbiate paura, anche se abbiamo tanti ascoltatori all'ascolto, vi cambiamo il nome.
2: Sì, non vi giudichiamo, sì, ci mancherebbe. Ognuno può dire quello che vuole, perché di cose, cioè, ce ne sono successe a tutti poi alla fine, sì. No? Nessuno è lì a dire questo è giusto, questo è sbagliato, uno l'ha fatto, punto. Liberatevi di questo segreto. Abbiamo avuto segreti di ogni genere.
0: Sì, abbiamo, vi diamo possibilità di fare, di raccontare di qualsiasi, sì, cosa, dalle truffe a
1: non
0: matrimoni.
1: Non vi segnaliamo alle forze dell'ordine.
2: No, gente che ha nascosto anche paternità.
0: Sì, certo. Potete fare veramente, avere ampio raggio.
1: Allora sfogatevi, amici, con messaggi vocali al 388-22-38822. Forza, coraggio.
2: Il piccolo sporco segreto.
0: Poi al quinto raggio vi mandiamo dopo. No, stiamo scherzando. Ampio raggio, vai.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Dividile coi fiocchi!
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
9: Wow!
8: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
15: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Martedì 30 giugno, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
17: Ci attende un avvio di giornata stabile e nel complesso con clima asciutto sul nostro territorio. Poi nella seconda parte del giorno avremo dei temporali di calore sui settori alpini, sulle zone appenniniche, con possibili sconfinamenti anche alle coste del basso versante tirrenico, con qualche isolato piovasco verso sera sulla pianura lombarda. Clima ancora caldo ed afoso, con temperature massime anche oltre i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì temporali di calore interesseranno anche le pianure del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: piccolo sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: È arrivato il momento di liberarsi di un groppo e di raccontarlo a noi, come farà Francesca.
2: Buongiorno cara.
3: Ciao, buongiorno a voi.
4: Francesca, nome di fantasia, la voce sei tranquilla, l'abbiamo cambiata.
2: Sì, allora, raccontaci. Oggi è anche una giornata particolare, però spiegacela tu.
3: Oggi è una giornata particolare perché sono X anni di matrimonio ed è il giorno del mio anniversario.
2: Ok.
3: E niente, però il problema è che vivo da altri X anni una storia parallela.
1: Okay.
3: Per una situazione molto molto complicata, non ho avuto il coraggio finora di lasciare mio marito.
1: Perdonaci, hai voluto dire ovviamente non il numero degli anni, però all'incirca quanto sono i rapporti di doppia situazione? Il rapporto
2: sono tanti,
3: sono tanti.
2: Diciamo, parliamo di un'età tanti. Veramente adulta, ecco.
1: Sì, giusto. Ecco.
4: Non diamo troppi indizi.
1: Vabbè, comunque tanti
2: anni. Oh. Proprio oggi
1: è giunta l'ora,
2: che è una giornata particolare. L'ora. Insomma, è il tuo anniversario. Di
3: è
2: notte.
3: Proprio il groppo in gola. Insomma, è proprio quello.
4: Hai deciso di liberarti oggi?
3: Sì, ho deciso di liberarmi.
2: Hai già
3: oggi.
2: Un'idea di come, quando glielo dirai?
3: Ma sicuramente non in una situazione familiare, non a casa e diciamo prendendolo da parte.
4: Gli dirai solo che lo lasci oppure gli dirai anche

0: che sono?
1: I miei figli.
0: I tuoi figli, ok. Vabbè.
2: Te l'hanno detto perché non ne possono più, perché vedono, certo, insomma, che ci sono due infelici forse in casa.
1: C'è una grande sofferenza, esatto, c'è un clima per cui non si può camminare sulle spine dentro la propria casa. Okay.
2: Però l'altro tuo, diciamo, esatto, la persona con cui stai adesso, non ti ha, diciamo, pressata per fare tutto questo? Perché sono passati tanti anni anche, no?
1: Però mi ha dato un out-out.
0: Anche lui.
2: Ecco, ti ha dato l'out-out.
1: Sono troppi anni ed la situazione è diventata veramente troppo complicata. E basta. Cioè, nel senso, o dentro o fuori.
2: E certo.
0: Franceschi, è che dobbiamo.
2: Noi ti facciamo in bocca al lupo.
3: Dai, bocca al lupo, ormai la decisione è fatta.
0: Hai interpretato perfettamente la svuotata del. Cioè, hai raccontato quello che è il groppo.
2: Sai una cosa? Ti posso dire, digli tutta la verità, perché poi queste mezze verità poi alla fine lo verrà a sapere e sarà ancora peggio, capito? Quindi digli proprio tutto e basta, perché di fronte a una persona che ti dice tutto non puoi dire, rimarrà scioccato ma poi se ne farà una ragione.
1: Però tutto insieme, cioè nel senso che almeno è scioccato.
0: Vabbè,
1: una volta
0: questa è...
2: Io ti do questo consiglio, perché quando è successo a me, io praticamente poi ho scoperto un'altra verità ed è stato più doloroso. Invece è meglio scoprire tutto, capito?
0: Però ai fini del rapporto vostro, quello che è fondamentale è che non c'è più il rapporto vostro, quindi poi dopo sarai tu a scegliere quale versione fare in quanti tempi, insomma.
2: Noi ti abbracciamo tanto,
3: in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
2: Forza e coraggio, Francesca.
1: Okay. Viva il lupo.
2: Viva il lupo. Ciao,
0: grazie,
2: cara.
0: Grazie.
2: Ciao.
4: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, facciamo gli auguri a Samuel che compie 22 anni.
1: Auguri Samuel.
0: Allora, amici, regaliamo anche, non so, gioie con la musica, perché
2: live
0: torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali, ricordiamolo.

0: perché riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. Scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci subito in redazione col nostro amico Guido De Santis. Buongiorno caro Guido.
5: Ciao Ciccio, buongiorno ancora.
2: Andiamo con le notizie, grazie Guido.
5: Hanno precedenti per droga e danneggiamenti le quattro persone arrestate dai carabinieri in Campania per l'attentato dell'ottobre scorso sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia sul litorale romano. Ora l'indagine si concentra sui mandanti, agli esecutori un compenso di diverse migliaia di euro. E nella notte a Reggio Emilia la polizia ha arrestato l'uomo che per gli inquirenti ha accoltellato a morte il 60enne titolare di una pizzeria del capoluogo, ferendo anche la sorella intervenuta per difendere la vittima. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, lo ha detto Giorgia Meloni su Rete 4. Intanto Donald Trump, malgrado le sventite arrivate dalla Repubblica Islamica, conferma i colloqui di oggi con gli iraniani. Venezuela, sono ora 1719 le vittime accertate del terremoto della scorsa settimana, tra loro 16 italiani, 5 di uno stesso nucleo familiare sono stati trovati senza vita circa 12 ore fa. La tragedia familiare dietro alla sparatoria in Germania in un centro per minori della Bassa Sassonia, la struttura ospita madri con figli, fermato un uomo e un tedesco di origini turche e una donna, 6 vittime, diversi feriti. Il bilancio, alla base del gesto ci sarebbe una battaglia legale per l'affidamento di una bambina. L'ondata di calore di questi giorni ricorda l'importanza delle politiche per il clima, ha sottolineato in un punto stampa la portavoce della commissaria europea Paola Pigno. Sentiamo Tommaso Gallavotti, corrispondente ADN Cronos da Bruxelles.
6: La portavoce ha sostenuto che l'ondata di calore di questi giorni è praticamente senza precedenti. In Europa, ha detto, ha causato vittime, tragedie e probabilmente perdite premature di vite umane. Questo, ha aggiunto, ricorda l'importanza della politica climatica, della transizione energetica e di tutte le politiche che la Commissione ha proposto, in particolare ad esempio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili. L'aria condizionata, ha aggiunto la portavoce, in molti casi è necessaria per raggiungere una qualità ambientale adeguata, per poter lavorare, per potersi riposare.
5: Siamo allo sport, i mondiali di calcio, agli ottavi di finale il Brasile che rimonta, batte 2-1 il Giappone, nella notte italiana il Paraguay e il Marocco che ai rigori eliminano due delle favorite, Germania e Olanda. I sudamericani si impongono dal dischetto dopo il 2-2 supplementari, i magrebini vanno avanti dopo l'1-1 nei 120 minuti di gioco, ora affronteranno il Canada. Sul calciomercato Lewandowski va in America, ha firmato un biennale per i Chicago Fire. Tennis, era un po' teso, è stata la mia prima partita sull'erba di questa stagione e sono contento di averla ribaltata, lo ha detto Jannik Sinner commentando il faticoso esordio di Wimbledon contro Kecmanovic, battuto al quinto set in rimonta. Parlando poi delle macchie di sangue comparse su una scarpa, l'alto atesino ha rassicurato, solo un'unghia ferita. Prossimo avversario di Jannik sarà il portoghese Nuno Borges, eliminato Darderi, oggi in campo Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, la Paolini e la Grant. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati!
8: No, a 5 minuti voglio far nanna.
7: Dai, forza!
8: Sì, però mettimi tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, sono le 9, terza ora.
1: Terza ora, cari amici, tra poco si giocherà a tragedia moderna, quindi iniziate a prenotarvi.
0: Dobbiamo andare subito nei camerini,
1: certo,
0: il trucco,
1: a mettere il cerone in faccia,
0: l'aerosol per la voce, sì, certo.
2: Trasformiamo delle piccole tragedie moderne, l'asse del water abbassata, lo spazzolino che ho dimenticato aperto.
0: Che sono però tragedie.
2: Sì, sì, sì, le trasformiamo in opere.
1: Perché? Quella
2: in opere.
1: Quando prendi un mignolino, lo spigolo di un mobile
0: quello
1: in casa,
0: dramma,
1: quella è una tragedia.
0: Dramma, grosso sipario, quello, perché è meglio.
1: 388-22-388-22, prenotatevi per tragedia moderna.
3: Maestro, prego!

0: a Cosenza c'è Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno caro Francesco.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, ci piace questo voi, ci fa venire in mente. Quanto sei lontano dal mare?
2: Ma linea d'aria nemmeno 2 chilometri, un chilometro e mezzo.
3: Qual è la tua spiaggia preferita?
1: Lucido.
2: La mia? Quella di casa, quella di Corigliano Rossano, Schiavonea.
1: A Schiavonea, Corigliano Rossano.
0: Ma prima di andare a Schiavonea.
1: Quindi sei concittadino in Gattuso.
2: Bravissimo.
0: Prima di andare a Schiavonea devi assolutamente indovinare di che tragedia si tratta, ok?
2: Vediamo un po'.
1: Dai, che festeggiamo a Schiavonea, vai.
2: Sì.
1: Sta facendo lo schiavoneo.
4: L'alba sorge radiosa e il dovere mi chiama lontano. M'affretto verso la mia carrozza, pronto a scattare verso la meta. Ma un brivido mi gela il sangue, un bagliore fioco rivela la mia grave colpa notturna. Ruoto la chiave con speranza, ma risponde solo con un debole tragico rantolo. La linfa vitale si è spenta nel silenzio delle tenebre. Come farò a raggiungere la mia destinazione?
2: In pratica faccio l'autista e non si mette in moto il camion per arrivare a destinazione, o il mezzo.
4: Ma perché?
2: Perché non si mette in moto la chiave, cioè non gira il motore.
0: Ma perché? Lo dice
2: perché
0: nella tragedia.
2: Forse avrò fatto le ore piccole, quindi non lo so.
0: No,
1: signore Fioco, l'ultimo.
0: La linfa vitale si è
3: spenta. La batteria si è scaricata perché hai dimenticato le luci accese.
2: Vero, la linfa vitale e la batteria.
1: Peccato, la tragedia che la macchina non partiva, però.
2: Il motore fa parte anche della batteria.
0: Però bisogna essere precisi. Senti, secondo me questa non la sbagli.
1: Dai,
0: ascolta.
1: Le altre due e vincerai.
2: Vai.
0: La canicola estiva stringe la città in una morsa d'acciaio e l'aria è diventata irrespirabile. Cerco disperatamente la salvezza tra le mura domestiche e invocando quel soffio divino e rinfrescante che tante volte mi ha salvata. Ma il marchingegno prodigioso tace, spento e inerte. Cerco subito aiuto, ma una scoperta ancora più crudele mi attende. Il maestro che conosce l'arte degli ingranaggi è fuggito verso lidi lontani per il suo meritato riposo. Sono condannata a bruciare tra le mie stesse pareti. Boia.
1: No, ma che meno. Francè,
3: che è successo?
0: Dai, questo è facile, Francè.
1: È roba di questi giorni.
0: Chi è il maestro che conosce l'arte degli ingranaggi?
2: No, niente.
0: Ma è arrivata l'ondata di caldo e si è rotto il condizionatore di casa. Il tecnico è in ferie, il maestro è in ferie.
2: Io andavo una canzone, può darsi che c'era una canzone in gol.
3: Quello è un altro gioco, quello è un tormentone.
1: Francesco, senti
3: quello dei tormentoni. Quello.
1: Allora, sei pronto? Questa non è una canzone, ok?
2: Ok, dai.
1: Armato di audacia e d'acciaio, decido di domare la pietra per migliorare la mia dimora. Il potente strumento perfora la parete con fragore, ma ad un tratto la resistenza cede il colpo. Non è il trionfo, bensì l'inizio del disastro. Dalle viscere del muro si sprigiona un getto violento e inarrestabile, un pianto rovinoso che minaccia di sommergere ogni cosa. Ho profanato il condotto segreto e ora la mia dimora è in balia del diluvio. Cos'è successo, Francesco?
2: Ci siamo, questa la so.
0: Dici.
2: In pratica dovevo fare dei lavori a una parete di casa, soprattutto una parete del bagno, qualche parete dove ci siano dei tubi, e purtroppo con il trapano ho perforato un tubo e ho sbagliato la camera.
3: Grazie a questa ti regaliamo almeno un gadget, va bene?
2: Almeno un gadget. Lo merito. Dai.
3: E ti vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria?
2: La vorrei dedicare alla mia ragazza, grazie. Ah vabbè, sembra una vittoria, una è risposta giusta.
0: Questo è lo spirito, bravo Francesco.
2: Alla mia ragazza in Guiera abbiamo deciso il giorno del matrimonio che sarà appunto il 18 giugno.
0: Ma del 27?
2: Aspetti, ormai.
1: Però
2: qui ti organizziamo un po' di tempo prima, perché sai i matrimoni come sono belli cascotti qui, quindi.
0: Va bene, ti salutiamo, un bacione, caro.
2: Grazie, grazie, ciao. Grazie a tutti voi. Ciao, ciao. Wake me up. Paletta, presa,
5: e callo, pronto. Sto con

0: amici e amici, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di suonare i campanelli e scappare dai vostri condomini.
1: No, i vostri condomini.
0: Criminali.
2: Allora vogliamo sapere, ci sono screzi, ci sono rumori molesti, ci sono porte di ascensore aperte, ci sono parcheggi lasciati così,
1: gente che vi ruba la roba stesa, i panni stesi, perché bucato. È successo anche quello, vogliamo sapere storie di condomini criminali e qui vi potete veramente sfogare, perché sono delle cose che magari uno non riesce neanche a dire più al vicino, perché sennò poi ci sarebbe una vita d'inferno. Qui le potete dire:
0: il vostro vicino fa l'asado la mattina alle 9
1: dal piano di sotto,
0: sul terrazzo vi affumica tutti i panni per esempio.
2: Vi attendiamo i vostri messaggi 388 22 388 22.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro.

0: Provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate, rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspetta. Non mancare, l'ingresso è libero.
4: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS! Svegliatevi, l'acqua è bellissima!
5: It's summertime!

0: Condominio criminale. Condominio criminale. Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
1: Amici cari, oggi abbiamo la storia di Emanuele. Non abbiamo mai avuto questo problema.
2: Emanuele,
1: mai.
2: Emanuele, stai battezzando una nuova rubrica. Allora, vai.
3: Niente, noi, io e mia moglie ci siamo sposati nel 2024.
1: Sì.
3: E mia moglie ovviamente è uscita da casa dei suoi, anche se noi già convivevamo da un'altra parte.
2: Sì.
3: E niente, mia suocera ovviamente aveva addobbato tutti
1: la scala,
3: quanti,
1: certo.
3: Sì,
1: certo.
3: La scala, no? Di discesa della,
1: sì.
2: Okay.
3: Della sposa, perché ha fatto le scale e non l'ascensore, ovviamente.
1: Beh, certo.
3: E c'erano anche degli addobbi su dei vasi alti, no? Di quelli che poi il fioraio avrebbe dovuto riprendersi
1: e riportarsene.
2: Certo.

0: la sposa e poi va in chiesa, esatto.
1: Esatto, foto, tutto quanto, cose
0: okay,
1: belle. Solo che la sera, quando i miei suoceri mi hanno, insieme a mia moglie, li accompagnato a casa nostra, loro sono rientrati a casa nostra, a casa loro, e gli addobbi non c'erano più.
0: Cioè,
1: c'erano,
0: sono bombati gli addobbi?
2: Ma chi li ha rubati, secondo te?
0: Ma chi?
2: No, ma non c'è. Cioè, quelli, i vicini?
1: Beh, per forza.
0: Quindi tu pensi che...
1: accesso all'androne delle scale.
2: Certo.
0: Cioè, tu entrando nelle loro abitazioni l'avresti potuto trovare.
1: Probabilmente sì, sì.
2: Ma senti, avete fatto...
1: c'è qualcuno che in questo momento fa gli addobbi del nostro matrimonio.
2: Insomma, ma voi non avete fatto richiesta, scusate, noi li dobbiamo riconsegnare.
3: Cosa fai? Chiave? Qualcuno ha rubato per caso?
2: Certo!
3: Sì, abbiamo rubato.
0: Se mi dovessi separare, vorrei riavere.
2: Scusa, te lo dico perché qua c'era una macchinetta di caffè che stava lì da 2 mesi. Io me la sono portata via, mi ha mandato una mail di fuoco.
3: Stava lì da una settimana. E Rossella ha detto: ma se visto che è qua la prendo, capito?
2: Ma è di qualcun altro,
0: però. Fa anche con gli addobbi, cioè il terrazzo di Rossella è tutto arredato con gli addobbi, solo che è piccato anche qualcosa funerario.
3: Cioè, poi se lasciate il motorino sotto casa per 2 giorni, penso, vabbè, di chi sarà mai, lo prendo.
1: È che mia moglie è uscita di casa alle 10 di mattina e i miei soci saranno tornati
2: la
1: a
2: sera.
1: Mezzanotte. Mm. Insomma, 11:30,
2: ho capito.
0: Non c'erano più gli addobbi.
1: Tesoro, in 12 ore ho fatto tutto.
2: Ma sì, lo
3: che
2: so.
3: Che bel condominio.
0: Ma senti, che futuro avrebbero avuto gli addobbi secondo te? Cioè, andavano restituiti?
1: Fortunatamente il mio socio era riuscito a tenersene uno che era di fronte alla porta di casa e l'ha messo verso vicino, sì, al tavolo in sala dove c'erano. E gli altri dovevano essere restituiti al fioraio, ma purtroppo.
2: E purtroppo niente, li avete dovuti pagare.
0: Pensa che hanno rubato gli addobbi e non la moglie,
1: Fortuna,
0: è andata bene.
2: Non li avete neanche ripagati. E allora dai, va bene.
1: Va bene così.
0: Però onestamente è un battesimo di una rubrica, cioè di una nuova, di una parte di una rubrica.
2: Chi ruba i fiori anche nelle chiese, poi tutta la chiesa addobbata, c'è gente che si porta via anche i mazzetti che sono lì, perché no? Emanuele, un bacio grandissimo.
1: Grazie.
2: Il matrimonio è tutto a posto?
1: Sì,
2: a posto.
0: Occhio al battesimo, ti porta via l'acqua santa. Ciao!
2: Ciao Emanuele.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, e adesso vi parliamo di due filosofie di vita, perché c'è chi fa il carrello dell'apocalisse pieno di roba quando va a fare la spesa, cioè roba, ma proprio stracolmo.
1: Siccome c'è l'offerta, allora,
0: sì,
1: allora uno riempie e poi c'è il problema di portarlo su in casa.
2: Infatti, se, il segreto è non andare a fare la spesa a pancia piena sempre.
1: Ma sassi, questo sì, vero,
2: questo
1: vero.
2: È la grande
0: sì,
2: base.
0: Però non è che c'è solo il cibo, ci sono anche i detersivi, c'è la carta igienica.
2: Io, per esempio, l'altro giorno dovevo andare a prendere il detersivo per la lavatrice, c'era l'offerta, ne ho prese tipo 5.
1: E sei riuscito a portare?
2: Sono tornato
1: su
2: a casa e invece era ammorbidente.
0: Ma veramente, guarda, sei
2: allora,
0: unico.
2: Ma con l'ammorbidente sono
0: però
2: a posto.
0: Però non c'è
2: fino
0: solo il carrello dell'apocalisse, ci sono persone che ci vanno tutti i giorni e comprano l'occorrente per un giorno.
1: E riuscire magari a intrattenere ottimi rapporti col banco del salume, con la cassiera, certo. Sono due filosofie totalmente differenti, è
0: ecco,
1: vero?
0: Per esempio Ciccio fa appunto il carrello dell'apocalisse, ma
1: ogni
0: quello
1: giorno
0: dura un giorno,
1: cioè,
0: capito?
1: Uniamo tutte e due le cose.
2: Ciccio
1: certo
2: è l'unica persona che conosco al mondo che chiama in macelleria e chiede se c'è il pollo. Ma sono arrivate le ali di pollo, quelle
1: tra
2: che dico io.
1: Così,
2: quelle, sì.
1: La butto lì, se ci sono le alette oggi. Vabbè, allora vogliamo sapere la vostra filosofia di vita,
0: sì,
1: il vostro atteggiamento col carrello, se insomma tutto quello che è legato al supermercato.
0: Accumulatori oppure quotidiani nelle vostre spese?
2: 3-8 sbagliato,
0: sì,
2: a volte.
0: Anche sbagliato. 3-8 come Buzz. 3-8-8-2-2, 3-8-8-2-2.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
0: certo,
4: bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni,
0: sono
4: l'hai visto?
0: Grossi,
4: l'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Sotto c'era un campeggiatore.
0: Ma come tre campeggiatori?
4: Una tenda.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2BE, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2BE rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2BE for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
13: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Alle 9.46, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Pensavamo fosse un argomento abbastanza leggero, in realtà sta venendo fuori delle filosofie di vita nel rapporto con la
1: professionisti
0: spesa.
1: Del supermarket. Ma
0: fare, filosofi!
2: Fare la spesa è veramente importante, è uno stile di vita tante volte.
0: È una carta d'identità. Sì,
2: sì.
0: È vero.
2: Sentiamo chi ci ha mandato dei messaggi.
3: Io ho i miei genitori che non so quanta pasta hanno conservato, ma
2: pasta,
3: proprio
2: è vero.
3: Non so, 30-40 kg, non
2: pasta.
3: Ho idea.
1: Quella ce devi avere.
3: Però la maggior parte di noi è celiaca.
2: No, ma
0: forse per quello.
4: Ciao, Francesca da Roma. Io vado a fare la spesa tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Ti piace?
4: A volte anche due volte al giorno, perché ovviamente dimentico le cose. Non surgelo, non mi piace.
2: Non
4: ho un frigorifero mini, vi vorrei mandare una foto. Piccolino, piccolino, piccolo, rosso, sì, stupendo.
0: E quindi ogni giorno?
4: Quindi no, tutti i giorni. E poi vado in 3-4 supermercati.
2: Perché poi ti arrivano anche quei volantini con le offerte.
0: Chiaro.
2: Tu vai a cercarli. Dov'è?
0: Certo.
2: Dov'è?
5: Sono Samuel da Prato.
0: Sì.
5: Ma vuoi mettere andare in bottega?
0: Bottega.
5: E avere una relazione con il proprio bottegaio?
2: Certo. Col pizzicagnolo.
5: Parlo da bottegaio. È una cosa bellissima.
0: Certo, è un centro d'ascolto diventato.
1: Ma nessuno invece fa la spesa a casa. Ti salvi quelle cose che compri sempre e te ne fai arrivare delle derrate
2: ma
1: a
2: no,
1: casa.
2: Ma vuoi mettere il pizzicagnolo che ti dà la presaola? Tu compri cioè il frigo
1: casa,
2: pieno di insaccati, di cose.
0: E nel frattempo ci parli con il nostro amico di Prato. Via.
2: Abbiamo al telefono Noemi. Buongiorno, cara.
0: Buongiorno, Noemi.
6: Buongiorno.
0: La tua filosofia di vita davanti al carrello e davanti alla spesa.
6: Ma chiamo la filosofia, io sono un'accumulatrice quotidiana. Vado ogni giorno al supermercato pensando di comprare solo l'occorrente per uno o due giorni e invece accumulo.
0: Ti conosco.
6: Mi ritrovo il frigo pieno.
0: Conosco.
6: Super incasinato.
0: Sì.
2: Ma tipo cosa compri? Cioè?
0: Tutto.
6: Pasta, verdura, carne, tutto quello che puoi servire. Comunque famiglia di quattro persone, tutti che mangiano cose diverse, intolleranza al lattosio, eccetera.
0: Ma guardi le offerte e poi ci dai dentro o ci dai dentro a prescindere?
6: Allora, guardo le offerte, vado in un posto dove c'è qualcosa in offerta e poi compro anche tutto il resto.
0: Tutto il resto, quindi a prescindere dall'offerta.
2: Sei già pronta col carrello stamattina?
0: Oggi?
6: No, oggi devo lavorare. Però io mi programmo i passi della settimana pensando così di riuscire a risparmiare. Quindi ho anche comprato un planner che compilo settimanalmente.
1: Addirittura?
0: Market planner.
2: È incredibile.
6: La lista della spesa a fianco.
2: Ma vabbè, e oggi che si mangia?
6: Oggi...

0: Ciao Rossella, ciao Ciccio, ciao Mazzo.
1: Ciao.
0: Io purtroppo non posso andare a fare la spesa perché mia moglie mi sgrida, dice che spendo un botto e non porta a casa praticamente nulla.
2: Esatto.
0: E allora la fa lei. Io sono abilitato solamente a prendere l'acqua, il bere, le birre, gli amari. Beh, e lì non sbaglio.
1: Bravo, no, professionista.
2: Tutto il resto ti boccia.
3: Ma poverino, anche con questa vocina io non posso.
1: Un viewster non lo puoi prendere, se
4: no. Una patatina.
2: Perché un conto è fatturato, un conto è il nero. Capito? Fuori busta, niente.
3: Certo. Amici, noi vi salutiamo, vi lasciamo con Anna e Sergio. Tra pochissimo arriveranno. Noi ci sentiamo domani.
2: Con tanta gioia e tanta felicità.
3: Ma salutiamo anche Marco Bellavia.
2: Ma è stato bravissimo.
4: Che bravo.
2: Giulio Caproni, bravissimo.
4: Un po' più bravo oggi.
2: La sovrintendenza di Andrea Severini.
3: C'è la sovrintendenza che è arrivata, certo. Adesso qualcuno gli farà il caffè, perché non se lo fa più da solo.
4: No,
3: lui
4: chiede, sì.
3: Lui veramente chiede.
4: Neanche chiede, guarda, la gente esegue.
2: Quelle situazioni di potere, insomma, certo.
3: Ciao amici, amici.
2: Domani. Baci a tutti. Il nostro amico Guido De Santis, buongiorno caro Guido.
5: Ciao Ciccio, buongiorno ancora a tutti.
2: Allora andiamo ad ascoltare tutte le notizie, grazie Guido.
5: L'indagine sull'attentato sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia sul litorale romano, 4 gli arresti operati dai carabinieri nelle province di Avellino e Napoli, riguardano i presunti esecutori del gesto, 3 vanno in carcere, 1 ai domiciliari. L'ordigno era costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava. L'uccisione del 60enne titolare di una pizzeria a Reggio Emilia e ferimento della sorella intervenuta per proteggerlo, la polizia ha fermato il presunto aggressore. Il terremoto in Venezuela, ritrovati sotto le macerie i corpi senza vita di un'intera famiglia di italiani. 1719 le vittime complessive del sisma. 16 luglio la data della sentenza indicata dai giudici che hanno istruito a Genova il processo per il crollo del ponte Morandi. Verdetto per 57 imputati a quasi 8 anni dalla tragedia a RDS Egle Possetti, presidente del comitato che ricorda le 43 vittime.
6: Sono stati anni lunghi di attesa, quindi siamo in grande trepidazione. Il processo era evidentemente molto complesso, però ovviamente la nostra sete di giustizia e di verità, speriamo che possa trovare una prima risposta.
5: I mercati con agi.it positive, le piazze europee in apertura, Milano indice FTSE MIB più 0,37%, chiusura col segno più per Tokyo, trimestre record per l'indice Nikkei. I mondiali di calcio e festa nazionale in Paraguay, Germania eliminata ai calci di rigore, agli ottavi di finale anche il Marocco, anche qui dal dischetto dopo l'1-1 ai supplementari, in precedenza il Brasile aveva eliminato il Giappone in rimonta 2-1. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata Enrico Mentana.
7: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente nel momento in cui appare più in difficoltà, 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura, alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa, proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Ventura non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente Meloni, oppure vuole indicare soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.

0: Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È martedì 30 giugno 2026. Buongiorno, buongiorno, buco, come siete nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi, fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, con Annuzza Pettinelli,
4: con Sergio Dopolone Vriscia,
3: con Severino Reggi.
4: Non sapete, ma lui in questo momento sta facendo tutte le serate in discoteca e cucca le sbarbine, come si diceva
3: lui, cucca veramente il paninaro,
4: esatto.
3: Anni 80,
4: una cosa terribile.
5: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue

0: Wait, Bob Sinclair. E in effetti anch'io vorrei andare in vacanza, ma non so se la mia vacanza è esattamente la vacanza disegnata dagli italiani, che hanno messo i paletti per determinate cose, sì, che non devono mancare in una vacanza. Questa è la vacanza tipo degli italiani.
1: Esatto, per l'italiano la vacanza ideale deve rispettare una regola fondamentale: la combinazione sacra di mare, buon cibo e relax in famiglia o con gli amici. Ecco come è strutturata, dati alla mano, la vacanza perfetta secondo gli italiani.
0: Vai, spara.
1: Allora, partiamo dalla destinazione: casa, dolce casa, ma con vista mare. Anche se i viaggi a lungo raggio, Giappone, Caraibi, Madagascar, di weekend nelle capitali europee piacciono sempre di più, la stragrande maggioranza degli italiani, oltre il 60%, sceglie di restare in Italia. Il re sole, il mare vince a mani basse, l'80% degli italiani punta su spiagge e coste. Le mete del cuore, regioni come Puglia, Salento, Sardegna, Villasimio, Solbia, Sicilia, San Vitolo Capo e Eolie sono le preferite in assoluto per le vacanze lunghe, seguite a ruota dall'intramontabile Romagna per chi cerca servizi e divertimento e dalla Toscana per chi vuole unire spiaggia e borghi. Il periodo agosto rimane il re indiscusso, anche se costa
0: vabbè
1: caro,
0: ma è caro forte.
1: Nonostante i prezzi alti e sovraffollamento, agosto comunque rimane il mese più gettonato, scelto da quasi la metà, pensa, degli italiani.
0: Accidenti.
1: Spesso legato alle chiusure aziendali collettive, ovviamente. Subito dopo viene luglio, mentre giugno e settembre stanno crescendo molto tra chi cerca più tranquillità e prezzi accessibili.
0: E poi l'alloggio e gli spostamenti.
1: Sì, vogliono comfort e comodità, insomma non ama troppo soffrire. Dove si dorme, l'hotel resta la scelta preferita, il 50%, perché vacanza significa non dover rifare il letto,
0: cucinare, mamma mia.
1: E quindi gli appartamenti in affitto e residence seguono a ruota, scelti soprattutto dalle famiglie con bambini.
0: E questo è normale. E
1: l'auto privata rimane il mezzo preferito per spostarsi, permette di non avere limiti con i bagagli, di muoversi in totale libertà. Una volta arrivati a destinazione, l'aereo si posiziona al secondo posto, principalmente per raggiungere le isole o l'estero.
0: Bene, ma com'è la giornata tipo quando si è in vacanza? Allora, al primo posto la mattina tu ti alzi, vai al mare, spesso nello stesso stabilimento balneare di fiducia prenotato di anno in anno.
1: Sì.
0: Poi pranzetto leggero ma gustoso, una fritturina di pesce, una caprese, la parmigiana portata da casa, tutta roba come se la parmigiana fosse leggera, meno male.
1: La pasta al forno.
0: Il pomeriggio relax sotto l'ombrellone, letture, parole crociate e il pisolino. E la sera l'italiano non fa a meno, ma proprio impossibile, di un momento sacro di nuovissima istituzione,

0: perché io quando andavo al mare da bambina non mi ricordo che mia madre facesse l'aperitivo.
1: Ah sì?
0: Tua madre faceva l'aperitivo,
1: non
0: Maricò?
1: Non credo.
0: No? Aperitivo al tramonto, seguito da una cena in un ristorante tipico. E la cosa più incredibile, senti, guarda quanta bella gente c'è stasera a questo aperitivo. Che cosa mi bevi, Cici? Cosa vuoi, Cici?
2: Allora, per sicuramente un margarita per Anna.
0: Sì. E tu, Cici, cosa vuoi?
2: No, io una, se c'è qualcosa di alla frutta, così analcolico.
0: Analcolico alla frutta. Ma quando, mamma, figuriamoci, analcolico alla frutta. Ma che dici? Allora, il fattore enogastronomico non è negoziabile. L'80% degli italiani si ricorderà come ha mangiato durante la vacanza, non se era bello il vicino di ombrellone o lo stabilimento funzionava o se tutto è andato bene.
2: No. Ruota tutto intorno al cibo.
0: L'80% della riuscita di una vacanza dipende da come ha mangiato. Poi dice che uno in vacanza dimagrisce. Ma chi? Ma chi?

0: io ippia, ippia,
1: ma cos'è?
0: Ma quando eravamo bambini non ti ricordi che giocavamo ai cowboy e agli indiani?
1: Assolutamente sì.
0: E tu facevi l'indiano o cowboy?
1: Sempre cowboy facevo.
0: Ah, con le pistole. L'indiano non voleva fare mai nessuno, perché c'era quella vecchia tradizione che l'indiano fosse cattivo. E poi abbiamo riletto la storia, non era esattamente così, era esattamente al contrario. Vabbè, lasciamo il mondo country e andiamo nelle farmacie degli italiani, quella che avete a casa, poi scoprirete perché.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Ciao.
5: Ciao a tutti.
4: Allora, Lori, sei appena uscito dal veterinario col cagnolino.
5: Nome Leo.
4: Nome Leo.
6: Bello Leo.
4: A 3 mesi, anzi, torna a casa. Cucini tu stasera?
5: Cucino io.
6: No, sì, cucina sì. Leo.
4: No,
5: sono single, mi cucino da sé. Cucina Leo, sì.
6: Si cucina Leo. Stanno lui e Leo, che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Jerry Calà per Seat, prima!
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000.

0: euro. Ridigine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Allora alzate volume, ballate, cantate, amici. C'è la sequenza mixata.
9: E penserai che ti ho creato lei.
10: Il volume della tua estate.
11: Il volume della tua estate.
9: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
12: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
13: Grandi successi.

0: Fino all'ultima risata, Thriller di Michael Jackson, che capolavoro. Sta piacendo tantissimo ai ragazzi che non l'avevano scoperto ancora. Vedo bambini di 10 anni che ci mandano richieste di Michael Jackson, noi proviamo a soddisfarle per quanto c'è possibile.
1: Assolutamente sì.
0: Sì, ci piace moltissimo. Gli italiani, come siamo? Coraggiosi? Se abbiamo un brufolino, diciamo, mamma mia che cosa sarà, oppure ce ne freghiamo bellamente? Lo scopriremo, fermi lì.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. No, mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
8: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Come ci piace questo pezzo di Fulminacci che ci riporta indietro nel tempo, nostalgico.

0: Karol G y Manu Chao, viajando por el mundo. Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Il tuo DNA, col mio DNA. Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%.

0: su RDS, l'italiano è ipocondriaco, Sergio?
1: La risposta è sì, storicamente, ecco. Culturalmente abbiamo una marcia in più o un freno in più, dipende,
0: ecco,
1: insomma,
0: come la vedi.
1: Dei punti di vista quando si parla di salute. Tuttavia, più che di vera e propria ipocondria clinica, nel caso degli italiani, ha più senso parlare di un'altissima cultura della prevenzione.
0: Che non è male.
1: Sì, anche mista però una buona dose di ansia sociale e fascinazione per l'autodiagnosi. Tutti i medici sono. Allora, ecco come si manifesta questo nostro tratto distintivo. Il mito nazionale del colpo d'aria. Siamo. Mamma mia. Siamo. Probabilmente.
0: Colpo d'aria, sì. Capito? Hai mal di pancia, è stato un colpo d'aria. È venuto il raffreddore, un colpo d'aria.
1: L'unico popolo al mondo ad aver elevato il colpo d'aria o la corrente d'aria a causa primaria di ogni male, dal torcicollo alla congiuntivite fino all'indigestione. Questo ha generato l'uso ossessivo della canottiera della salute.
0: Quando
1: anche
0: eravamo
1: a maggio,
0: bambini.
1: E la venerazione per la sciarpa, non si capisce perché. All'estero la gente cammina a piedi nudi sulla pioggia di 5 gradi. In Italia, se c'è uno spiraglio di finestrino aperto in treno, scatta la rivolta civile.
0: È vero, il colpo d'aria è proprio la causa di tutti i mali, potremmo dire.
1: Poi il fenomeno dottor Google e la cyber salute, i dati statistici tra cui il report del Censis confermano purtroppo regolarmente che gli italiani sono campioni europei di ricerche web a tema medico, che non si fa. A primo starnuto farmacovigilio, la stragrande maggioranza della popolazione consulta internet prima ancora di chiamare il proprio medico di base.
0: Vabbè, per evitare di chiamarlo inutilmente, però, sì, così poi, una controllatina.
1: Poi si fa l'autodiagnosi, malattie rari o terminali partendo da un semplice raffreddore e poi niente, firma il testamento.
2: Lo fanno.
0: L'armadietto degli italiani è una farmacia a tutti gli effetti. In media nelle case italiane si trova un arsenale di farmaci davvero che farebbe invidia a un piccolo ospedale da campo. Dunque, l'abitudine diffusa di conservare antibiotici avanzati, antinfiammatori di ogni genere, integratori per qualsiasi funzione corporea, la tendenza all'automedicazione spesso ingiustificata è altissima. Poi il check-up, che ci controlliamo, va bene, perché la prevenzione, amici miei, è proprio da lì che si parte, per stare bene, per essere in salute. Dunque, in Italia parlare dei propri acciacchi, degli esami del sangue appena fatti o dell'esito dell'ultima ecografia è un potentissimo collante sociale, specialmente superato a certa età. Cioè, non è raro assistere a dire: ah, come ce l'hai tu il colesterolo? Come se stessimo parlando, che ne so, di un bel film o di una mostra che abbiamo visto.
1: Esatto.
0: Il mio colesterolo, ah no, va bene, capito, ci si scambia sconsigli.
1: Serate a parlare di trigliceridi.
0: Esatto, ci si scambia consigli sugli specialisti, farmaci, come se si parlasse appunto di calcio oppure ricette di cucina. Però, scherzi a parte, questa parte apparentemente ipocondria ha un risvolto però molto positivo, perché gli italiani si curano e fanno molta prevenzione. E questo è importante. E non è mai abbastanza la prevenzione, soprattutto alla tua età. Sei andato dall'urologo, perché se no te ne consiglio uno che ha visto un amico mio che dice che è bravissimo.
1: Ci ho mandato Severini e si è trovato benissimo.
0: Ma tu però non ci sei andato.
1: No, ho detto testa tu, vedi com'è.
0: Vedi com'è, poi mi fai sapere. Così si fa, ecco.

che com'era? Me la ricordo a memoria, naturalmente. In quegli anni mettevo i dischi e l'estate del 99 sicuramente l'avevo messa 108 volte. Bellissima, come vuoi che sia. 1999, pensate che nella compilation del Festival Bar di quell'anno, in tutte le compilation dance, la numero 2 era quella che dici tu, era proprio, l'ho vista, al secondo posto, okay, proprio delle tracce. La traccia numero 1, quindi andiamo proprio sul banale, era questa, un disc jockey e un cantante insieme che hanno spopolato in mezzo mondo. Prezioso Marvin, Tell Me Why.

0: oggi che sono
1: qua. Eh beh, ragazzi, parliamo di Tell Me Why. Questa
0: ci è piaciuta.
1: Bastava in quegli anni, bastava sentire tarara, oppure come il tuo, vamos alla playa.
0: Sì.
1: E c'era un mondo che si apriva e c'era la sabbia che te le sentivi già nelle mutande, nelle scarpe. Era proprio un'altra epoca, ragazzi. Quando un pezzo dai due secondi iniziali era già connotato al 100%.
0: È vero. La World Parade torna la prossima settimana, cari miei.
1: Eh già.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ragazzi, la vuotare è strepitosa.
2: Mamma mia, voi due che state cacciando. Avete fatto tornare indietro di 30 anni.
3: Oddio Claudio, ma quanto è bella questa rubrica. Mettiamola sempre, tutti i giorni.
4: Allora guarda,
5: tutti i giorni poi vi stanca.
4: Abbiamo deciso, ma non lo so, non ne sono certo. Però comunque abbiamo deciso da tutti i martedì, anche da settembre, di rifare la War Parade, di continuarla, magari non in versione estiva come adesso, ma in versione storia della musica. Quindi prendere un anno e di quell'anno magari proporre un pezzo, lo propone Robby, un pezzo io.
5: Certo.
4: Tentando di farvelo sentire più a lungo possibile.
5: Esatto.
4: In questo proprio momento, quindi grazie ai vostri messaggi abbiamo deciso questo.
6: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi
6: con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
4: Gianluca Tedori in redazione RDS, che avrà sicuramente apprezzato le nostre proposte. Adesso però è pronto, grazie, è pronto per darci le notizie in diretta.
9: Buon pomeriggio, caldo il 6 luglio, il vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli stati dell'UE sull'ondata di temperature estreme che ora investono l'est Europa. In Italia in 24 ore 5 decessi attribuiti agli effetti dell'afa che si attenua per l'arrivo di temporali sparsi, allerta gialla in diverse regioni. Stati Uniti, Iran, domani colloqui ma solo indiretti a Doha, in Qatar. Teheran vuole liberare dalle mine lo stretto di Hormuz senza aiuti. Tratto in salvo dopo 5 giorni sotto le macerie, un ragazzo di 12 anni alla Gaira, la città più colpita dal devastante terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono più di 1700, ma restano decine di migliaia i dispersi. Ranucci, 4 arresti dei carabinieri, si tratta dei presunti esecutori dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre scorso a Pomezia, alle porte di Roma. Ora è caccia ai mandanti. Inflazione ferma, 3% a giugno, rallenta il carrello della spesa nei dati preliminari di Istat. Il cinema dal 17 luglio, il Festival di Gifoni, numeri e temi dell'edizione numero 56 con il direttore artistico Luca Apolito.
10: Quest'anno sono 104 opere in concorso, 42 lungometraggi, 62 cortometraggi, e tra le tante cose interessanti che potrei raccontarvi di questa edizione ci tengo a dire che di questi 42 film, 42 lungometraggi, ben 17 sono opere prime, e questo per noi è un punto fondamentale perché ci permette di raccontare la ricerca costante che Gifoni fa e tutti i selezionatori fanno nel trovare, intercettare talenti, giovani autori capaci di portare qualcosa di nuovo, di innovativo e persino rivoluzionario nel cinema, nel modo di raccontare storie, soprattutto quelle rivolte ai più giovani.
9: Lo sport, il calcio e i mondiali, altri 16esimi di finale alle 19, ora italiana Costa d'Avorio contro Norvegia a Dallas, alle 23 nel New Jersey la sfida europea tra Francia e Svezia, Wimbledon, Arnaldi al quinto set contro il francese Alice, tra le donne al secondo turno Tyra Grant, primo successo in uno slam per la 18enne romana, 6-4-6-2 alla britannica Bolter, passa anche Jasmine Paolini 0-6-6-4-7-5 con l'americana Montgomery, Serena Williams in campo a 44 anni alle 18 contro l'australiana Joint. MotoGP, doppio saluto alla Yamaha che annuncia l'addio a fine stagione a Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, e ad Alex Rins. Questa è RDS.
5: Comunque brava Jasmine Paolini, che è passata.
4: Se l'è cavata, ha perso 6-0 il primo set, quindi sembrava spacciata invece. Ma invece io ti chiederei, ma come fa, e lo chiedo a tutti voi, come fa a giocare la Joint?
5: In che senso?
4: Beh, la Joint dovrebbe essere, insomma.
5: Tipo vietata?
4: Sì, perché la Joint, sapete, non so se lo sapete, insomma, ma in inglese quando dici Joint pensi a, capito? Cioè, capito quale cosa, capito, che fai con gli amici da piccolo.
5: Evidentemente.
4: Capito? Che mi passi una Joint.
11: Verini, inizia un'altra ora, eh?
5: Sì.
4: È
5: che non se n'è accorto, è distratto.
4: No, c'ho troppe Joint. No, che mai fatta una, ma figurati.
7: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Annalisa, canzone estiva su RDS, in regia c'è Francesco Cadente.
1: Ciao. Se ne va Linda Gravela, ma rimane comunque in zona a controllare Francesco Cadente.
0: Lì.
1: Cadente va controllato.
0: Controllato.
1: Sì, secondo me è un periodo che lo vedo un po' più.
2: Scusate, capito? Ma chi ha parlato?
1: Claudio Guerrini, Claudio Guerrini. Lui non potendosi esprimere col microfono, si esprime attraverso, diciamo.
3: Scusate, non ho capito la quarta.
1: Stavo dicendo che non potendo parlare lui fa parlare gli ascoltatori che di solito mi denigrano e quindi lui è felice così.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un allora, problema intestinale di un nostro amico.
0: Allora, tu che metodo usi per far la valigia?
1: Allora, esatto, io volevo arrivare al metodo tuo perché quello mio non è molto interessante. Io metto prima le cose pesanti, cioè all'inizio della mia preparazione, che di solito più o meno comincia 24-36 ore prima, comincio a mettere, come dicevo prima, le scarpe. Per quale motivo le scarpe? Beh, le scarpe perché sono la cosa più pesante e io ho questa genialità di mettere le cose pesanti nella parte sottostante, cioè sotto, sotto, perché non metto, che ne so, la camicia, la giacca e sopra le scarpe, metto sotto le scarpe e poi comincio a mettere le altre cose, di solito i pantaloni, cioè le cose che secondo la mia testa si rovinano meno.
0: Okay.
1: Sopra ancora poi metto appunto i maglioni, magliette, cose eccetera, le mutande e le magliette diciamo da notte e i calzini li metto a parte, li arrotolo tutti come mi hai tu consigliato, li metto,
0: certo,
1: da parte. Infine giacca e camicie, che sono secondo me le cose più delicate.
0: Più delicate,
1: ecco,
0: bravo.
1: Questo è l'ordine. Tu invece hai questo metodo meraviglioso.
0: Io ho il metodo del range rolling.
1: Cioè bellissimo.
0: Cioè dillo, dell'arrotolamento.
1: Cioè.
0: Sì, ma tu dici bellissimo, ma poi non lo fai.
1: Perché
0: allora consiste nell'arrotolare ogni singolo indumento su se stesso.
1: Beh,
0: ok, dei rotolini tipo quelli del sushi.
1: Ma tutto, cioè lo fai con le giacche, con le camicie, con qualsiasi cosa?
0: Tutto. Tutto, perché cos'ha di bello questa tecnica? Elimina l'aria tra le pieghe.
1: Vedi?
0: Riduce l'ingombro di un bel po'.
1: Certo.
0: E evita le grinze da piegatura.
1: Quindi la camicia tu invece di metterla tutta piegata come la metto io, tu la arrotolerei, ma da quale lato? Dal lato da sopra e sotto o dal lato diciamo di fianco?
0: La camicia se ha un colletto da sotto a sopra, ok?
1: Ah,
0: le
1: ecco.
0: Maniche le metto interne, incrociate,
1: okay.
0: Poi comincio da sotto a fare il rotolino spianando bene la camicia man mano che lo arrotolo.
1: Giuro che ci provo.
0: Ma
1: quando la srotoli la camicia come sta? Io adesso devo partire sto weekend.
0: Sta una favola.
1: Veramente, cioè tu la srotoli ed è liscia.
0: Ragazzi, ma lo faccio sempre, certo. Ma io ci metto dentro gli abiti delle serate.
1: E che poi usi senza stirare?
0: Sì, certo, faccio fluff.
1: Come fai?
0: Faccio flup e si srotola tutto.
1: Chi guarda la TV ha capito meglio.
0: Sì, scusate, volevo dire srotolo tutto.
1: Sì, sì, certo. Quindi anche gli abiti da sera, le cose belle.
0: Assolutamente,
1: eccetera.
0: Certo.
1: Mutande, calzini, stessa cosa. Vabbè, si figurati.
0: Vabbè, calzini sono talmente piccoli.
1: Vabbè, che non c'è problema.
0: No.
1: Giacche anche. Le giacche sempre dal basso verso l'alto?
0: La giacca no, però la giacca la metto sopra tutto.
1: Certo.
0: Tipo il blazer, no? Quello elegante, tu dici?
1: Sì, certo.
0: Maniche incrociate,
1: ok.
0: E la piego in due, ok?
1: Ah, ok, quella non la arrotoli tutta.
0: Anche
1: vedi?
0: Se c'è un metodo, in realtà c'è un video su YouTube.
1: Sì.
0: Andatevelo a vedere. C'è un metodo proprio per piegare le giacche affinché non si stropiccino.
1: Ok. No, ma io parlavo dell'arrotolamento che è la cosa proprio tua, è proprio l'anfranchica.
0: No, non
1: tutto,
0: l'ho invitata io.
1: Ma non le giacche, diciamo.
0: Le giacche non ci ho mai provato, okay, ragazzi, però mettendole soprattutto e con le braccia incrociate, con le maniche incrociate, di solito a me non si stropicciano.
1: Guarda, io questo weekend devo fare una cosa, partirò, farò così, poi se poi srotolo ed è tutto incasinato come un macello.
0: Se non fai flup, vengo io a stirarti la roba.
1: Ok.
3: Ciao ragazzi, ho appena acceso la radio. Mi fate un riassunto di quello che avete fatto fino adesso?
0: No, l'ho appena
3: grazie.
0: Detto.
3: Grazie.
0: 38822, 38822.
1: Palle,
0: lui arriva sempre comunque.
1: Sì, sì, ma è amico di Cadente. Questo.
0: Come fate la valigia voi? A casaccio, buttate dentro cose, avete un metodo.
1: Quanto tempo prima cominciate o siete dell'ultima ora?
0: Il tema è, è la valigia. Oggi.
1: La valigia sul letto sarà quella di un viaggio. Bello, brutto,
0: dai.
1: Lungo, chi lo sa.
0: Vieni.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madame, mama non mama.
2: Faccio mama non mama finché non mi ami. Scoro para per para finché non mi parli.
0: Anna, white girl wasted.
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su RDS.
1: Valigie, valigie, come vi preparate per il prossimo viaggio, sperando che possiate farlo durante questa estate? Molto prima, la preparate all'ultimo? Come seguite i consigli di Roberta? Cosa mettete
0: allora,
1: sotto?
0: Ma l'ho detto, ma Roberta, ma se fai tutti i rotolini, quando poi li srotoli, la roba è da stirare. No, vi assicuro di no, se fate bene i rotolini, quando spianate bene il vestito o quello che dovete piegare, prima di arrotolarlo, vedrete che quando fate flup, quando srotolate, non c'è bisogno di stirarli.
1: Quindi diciamo il segreto è allisciarli prima di rotolarli.
0: Mentre lo stai arrotolando, togli le pieghe.
1: Lo stiri con le mani mentre lo arrotoli.
0: Arrotoli, togli piega, arrotoli, togli piega.
1: Madonna, ma quanto ci metti?
0: Un attimo basta.
1: Un attimo tu.
0: Ma pure tu. Sentiamo.
1: Nell'universo.
2: Allora, io inizio almeno 7-8 giorni prima. Considerate che ne preparo 3 di valigie, per me e per le mie due figlie piccole, diciamo 2, va. Invece
1: non so, fai tu.
2: Io di solito ho un metodo dove metto le scarpe sotto, in un certo modo, piegato anch'io a rotolini, giustamente, ma non capisco perché quando ritorno mi sembra sempre che c'è il doppio della roba e la valigia non si chiude mai.
1: Lei fa i rotolini ma gli sembra il doppio, allora vedi che non hai mai risolto
0: perché
1: il problema.
0: Perché non arrotoli anche al ritorno? È un modo diverso di mettere le cose.
1: Io vero confermo, quando vedo Roberta nelle esterne, vedo Roberta che arriva con un piccolo trolley e poi pure una settimana c'ha 800 vestiti, cioè dove l'ha messi lì dentro.
0: Ho due vestiti al giorno, più l'intimo, più le cose.
1: Non è che arriva con, che ne so, con una cassapanca grossa.
0: No,
1: così.
0: Arrivo con la valigia grande, ovviamente il trolley da aereo non ci sta.
1: Chiaro.
0: Però tutto lì dentro, non ho altre.
1: Una marea
0: cose.
1: Di roba, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E queste sono le curiosità che io ho su Roberta Lanfranco.
0: Vabbè, te le ho svelate.
1: Grazie.
3: Filippo!
4: Rossella!
3: Firisi!
4: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
3: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live. Diciamo qualche nome, Cioffi!
4: Ole!
3: Ermal Meta!
4: Ole!
3: Trigno, Levante, ole!
4: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello
3: e tu dico io, Tommaso Paradiso.
4: Olè.
3: E altre sorprese ovviamente.
4: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila.
3: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate.
4: Ma insieme.
3: Olè.
5: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti. Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità, cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
11: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Il villaggio più grande del mondo, dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio, Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: La sequenza mixata su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. E subito dopo sentiremo ancora i

0: Inside, Another Brick in the Wall su RDS.
1: Dicevamo prima le cose che non stancano mai, no? Le cose belle, le cose storiche, quelle che secondo me se questa la mettessimo ogni ora nessuno cambierebbe mai radio, cioè ci sono delle robe che non hanno mai fine, però sono poche di qualità e di livello altissimo, e una di queste ovviamente è il pezzo che abbiamo sentito.
0: È vero, sono d'accordo con
1: te. Ragazzi, sì, questo assolo l'avrò sentito tu, io, Francesco, quante volte, voi amici ascoltatori, credo ognuno di noi, centinaia di volte, sono a memoria. Vi ha mai stancato? Vi viene voglia su quell'assolo di cambiare radio, di spegnere la radio?
0: No, assolutamente.
1: Non lo dico per RDS, lo dico proprio in generale, in assoluto. Cioè, mai nella vita. Piuttosto aspetto che finisce e scendo dalla macchina. No, veramente, cioè, proprio quelle cose intangibili, come Pulp Fiction.
0: Ah, già, è vero, tu c'è il pallino di Pulp Fiction.
1: Per dirne uno.
0: Allora, come fate le valigie? Sentiamo.
2: Dunque, normalmente io comincio a fare la lista un paio di settimane prima, così all'ultimo devo solo mettere le cose nella valigia senza perdere troppo tempo.
1: Vedi?
2: E normalmente quando preparo la valigia per mio marito e per me ho un borsone solo per le scarpe, perché mi fa un po' schifo mettere le scarpe seppure nelle loro buste con i vestiti. E poi la valigia più o meno come la fa Guerrini, cioè le cose più pesanti sotto e le camicie e le giacche sopra.
1: Sì. Abbassate la radio quando ci mandate i messaggi,
0: sì,
1: ragazzi, vi chiedo questo per favore. Tra l'altro ti chiedono a te, Robby, potresti fare un video tutorial dei rotolini?
0: Ma loro... ci sono, ragazzi, su YouTube?
1: Tuoi.
0: Ma no, ma miei, ma allora... io li ho presi da YouTube, perché li devo fare
1: Ma fatto da te, tutta un'altra cosa.
0: Vabbè.
1: Fai un video tutorial dei rotolini, così
0: adesso
1: lo guardo bene anch'io.
0: A fine luglio che partirò per
1: Ma io parto sabato, a me serve sta settimana.
0: E allora te lo faccio a casa con uno strofinaccio della cucina, va bene?
1: Mandami un WhatsApp personale.
0: Ti mando un WhatsApp. Uno,
1: me ne basta uno.
0: Della cucina.
1: No, una camicia arrotolata, un esempio di una camicia arrotolata.
0: Una camicia arrotolata.
1: E io su quello poi
0: bene.
1: Mi faccio tutto il resto.
0: Va bene, lo farò. Ruberò camicie da mio marito.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate.
4: RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
12: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
16: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
17: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia. Vivi il divertimento.
1: Robby, tutti stanno scrivendo, e anche noi il video, non solo a Guerrini, vogliamo il video tutorial pure noi.
0: Ah, lo faccio sulla social TV, dai.
1: Sono gelosi.

0: Power.
1: Sì.
0: Coldplay, RDS, Guerrilla Franchi Show, 10 minuti alle 5 del pomeriggio. Io sono Claudio Guerrini, lei, non vi confondete, è Roberta Lanfranchi.
1: Ok, guardate, tolgo gli occhiali dalla testa così si capisce che sono io.
0: Adesso sì, adesso sì. Adesso con gli occhiali mi sembravi un po'.
1: Vero,
0: Lucia Annunziata, sì.
1: Stupendo.
0: E ti si può confondere.
1: Va bene, come prepariamo la valigia? Cioè, come preparate voi la valigia? Sentiamo.
2: Certo. Praticamente mio marito si organizza una settimana prima. Sì. E si prepara tutte le sue cose in ordine in valigia. Sì. Io la sera prima di partire non arrotolo niente. Quindi
0: è obbligatorio.
2: Potete immaginare.
1: Però se si trova bene così, perché deve arrotolare? Ognuno ha il suo metodo, ragazzi.
2: Non arrotolo niente.
0: Lei mette le mani avanti, guardate, io la sera prima non arrotolo niente.
1: Ma fai bene,
0: la
1: se
0: polizia
1: tu ti trovi bene
0: è andata
1: così.
0: A casa sua, ha detto, lei che ha fatto ieri sera?
2: Non arrotolo niente.
1: Arrotolato?
0: Non ho arrotolato niente ieri sera, ho un alibi. C'avevo da guardare forum in replica.
1: Bellissimo. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io solitamente quando preparo la valigia, siccome in famiglia siamo in quattro, io, la compagna e i due figli,
0: sì,
3: tendo a mettere tutto quanto sotto vuoto, proprio perché è l'unico modo che ho a disposizione per non dovermi portare per forza dietro 4 o 5 valigie, altrimenti il portabagagli si riempirebbe e non avrei la possibilità di mettere nient'altro dentro, quindi tutto quanto sotto vuoto.
0: Cioè, quindi i figli compressi.
1: Compressi, solo la testa fuori.
0: Esatto. Poveracci, tutto il corpo sotto vuoto per tutto il viaggio.
1: Però,
0: per carità, si mantiene bene.
1: Da inesperta del sottovuoto per quanto riguarda le valigie nell'etere, l'aspargo, ok?
0: Così.
1: Amici, voi che fate il sottovuoto con la valigia, quando tirate fuori la roba, ok? Non è tutta stropicciata?
0: Pure col sottovuoto?
1: Col sottovuoto, secondo me, siccome... No?
0: Io ho delle coperte a casa che c'ho in quelle buste.
1: Però non le devi indossare, capito?
0: Esatto, no, infatti no, quando le srotolo effettivamente lo spazio viene risparmiato.
1: Però aiutatemi, non la so questa. Secondo me si stropicciano.
0: Aiutatela,
1: però
0: di
1: no. Andiamo avanti.
2: Ma un altro trucchetto, sempre inerente ai rotolini.
0: Sì,
1: i rotolini.
2: Tipo, se hai tre magliette, le metti una sopra l'altra e fai un unico rotolino.
1: Ah, il rotolone.
0: Il rotolino.
2: Spettacolo.
0: Sì.
2: Questo lo puoi usare per le magliette,
0: per le
2: camicette, un po' per tutto.
0: Fai
2: a strati e fai un unico rotolino.
0: Certo, per la senetta.
1: Fai il rotolone, capito?
0: Sì, sì,
1: il rotolone. Salamone.
0: Sì,
2: per le camicette,
0: ho capito, le magliette, tutto il fishnet, per le tette.
1: Ma no, per le tette no, speriamo di non fare i rotoli, perché
0: non lo so, per la sette non lo so, tutto il fishnet. Ho capito, fai le tre per uno praticamente tutte insieme e guadagni ancora più spazio.
1: Tre per uno come il nostro gioco dopo, va bene.
0: È vero,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: il tre per uno è il titolo più bello d'Europa.
1: L'hai studiato tu, vero?
0: Sì, l'ho studiato io a lungo, sì.
4: Ciao carissimi, io vi dico solo che sono talmente entusiasta nel fare le valigie che un anno sono partita per la settimana bianca dimenticando completamente l'intimo. Viva il